ma vediamo no a te guerra a te guerra andiamo a bella gu o che nuova bella già andiamo a te guerra vanga noro che rota a nari cari a caoa a te guerra andiamo a te guerra a gua ro che gioco che nuova merimba si o che nuova i condora ui o che nuova metai quando ora a te guerra andiamo a guga noi